0: le sunu gbowo eto ireti ayo Abdulwasin Salahuddin omo to mo kolo loruko temi ejo mejo la ma tesiwaju nibi ta borode
1: ninety two dot nine Bond FM Igirigindo.

Tuma da lana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 inda aka saurari shiri na musamman tare da haɗin gwiwar Radio France International Alafai da Bon FM sai kuma wani jiko za a saki jin wani sabon shiri yanzu bari mu ci gaba da shakata kafin mu kawo muku shiri na musamman da misalin karfe 3 a ci gaba da sauraro.

mi ni kan lo labere oruko mi to ba di ago meje a lo gbo iriyan agbaye leyen eto gbogbo e fun oluwa a sare gbo iwasu ati adu.